Harry Connick Jr., autore interprete To See You. Do compositor Igor Aleksandrovich Frolov, Fantasia Espanhola, Nicholas Kuckert, violino, e Christina Miller, piano.